farà tanti a tanti, tanti, tanti. Dice fosse cator, dice fosse cator. Siete vani, siete vani.